0: Sinko nali kain na vela pan Pan man na man kan ta nap chuk ti sam Da kwam kit man mi yom sung op Lai ka pleng ti yung mi chok
1: EFM 94 Talk aram di, pleng di tuk nao
2: Prata bar Kwam ting di chan rak man mi wai